due, mi leggerei se spere, sapessi un po' di tempo, mi disò di partire.